0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la cappotta? La macchina appena aperta il cruscotto con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicatitupu, pa, scu, ah!

0: Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!